apparentare l'amore, di vivere sì, per giustificare un passato.